voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici, dopo muscolini per me.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo moscardini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio

tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.

E qua modigno che la metigna vai se facendo come a vida mia. E qua modigno che la metigna vai se facendo come a vida mia. Miña rapaza, sta innamorada, mozza non deixes de fazer arra.